Ciao, sono Edoardo della band Eutimia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questa è Eunoia, un pezzo tratto dal live in Bucarest al Sound Art Festival.

hit the pause on your character flaws.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi, colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentire contare, solo pugnorno amato da barrare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che Luca ogni è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo, avvelenamo ogni fatto che credemo. Legge come un'aria vola onesta, sogni e notizie ma lo conto arresta.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie,

0: 15 luglio 2026, è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di Ai. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Ai e tempi morti.
6: Quando

0: Parliamo dei tempi morti e vediamo come gestirli insieme con l'aiuto della nostra AI.
1: Vediamo!
2: Sono pillole di AI.
1: Insomma, si parla di tempi morti, quelli che trovi in coda, in sala d'attesa, sul treno fermo per motivi tecnici, oppure quando aspetti lei che finisca di prepararsi.
0: Sottinteso, poco elegante, ma accettato.
1: Ecco, la AI sta rivoluzionando anche questi spazi vuoti, trasformandoli in momenti utili, divertenti o perlomeno meno noiosi.
0: Tipo le app che capiscono quanto tempo avrai libero e ti propongono cosa fare. Micro esercizi, meditazione, letture da 3 minuti o mini corsi.
1: Headspace lo fa benissimo, se hai solo 5 minuti ti da una meditazione lampo.
0: Oppure Blinkist, che ti riassume un libro in un caffè.
1: Sì, che poi ti sembra di aver letto Guerra e Pace, ma in realtà hai letto 12 righe.
0: E l'AI capisce il contesto. Se sei in un ambiente rumoroso, ti suggerisce contenuti silenziosi. Se sei in un posto tranquillo, ti propone audio o podcast.
1: Ormai la tecnologia sa tutto, Se sei fermo, se stai camminando, se hai le mani libere, se ce le hai occupate.
0: E forse sa anche che stai procrastinando.
1: Sì, vabbè, quello lo sanno tutti, non serve mica l'AI.
0: Alcuni sistemi predittivi, come quelli integrati negli smartphone, analizzano i tuoi orari e anticipano i momenti morti della giornata.
1: Tipo quando sa che ogni martedì alle 17 hai una riunione che poteva essere una mail.
0: Allora l'AI prepara giochi, articoli brevi o app utili da aprire al volo.
1: Comunque lo sai che anche le città stanno iniziando ad utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere più sopportabile l'attesa, con pannelli che mostrano in tempo reale dei mezzi, suggerimenti alternativi, notifiche sui ritardi.
0: Io vorrei che l'AI mi dica: il prossimo bus arriva fra 12 minuti. Fai un respiro, Chiara. Hai tempo per un cappuccino.
1: Sì, io vorrei quello che dice: il bus non passerà mai, torna a casa a dormire.
0: L'AI aiuta anche a riempire le micro pause lavorative. Sistemi che ti suggeriscono pause attive, stretching o modi per ricaricare la concentrazione.
1: Tipo, alza la testa dallo schermo prima che ti diventi quadrata.
0: O forse non ti servono altri 7 caffè.
1: E poi comunque c'è il lato creativo. App che trasformano tempi morti in produttività, come quelle per sketch veloci, note vocali intelligenti, prompt che generano idee e micro attività per hobby.
0: Anche se io voto per l'ozio intelligente, lasciar vagare la mente, magari con una musica rilassante suggerita da un algoritmo che capisce il tuo stato emotivo.
1: Ecco, e da qui si scopre che i tempi morti non sono davvero spazi morti, ma sono spazi sospesi che possiamo un po' vivere al meglio se usati bene. L'AI non deve solo riempirli per forza, ma deve renderli anche più umani.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo' sono alla festa, in featuring con Margot.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Tramo e questo è Cocktail, il mio nuovo singolo. Buon ascolto e buon'estate a tutti.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Mondocane e la canzone che state per ascoltare è Morfina e 7 Up.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: Io ho fondato ETEG, che è l'evento dedicato esclusivamente al turismo gastronomico italiano, ma io ho fondato soprattutto, che poi è la prima parte, diciamo, il primo step, che è un progetto che ha messo a sistema il turismo enogastronomico italiano, che si chiama TEGING. Questo TEG lo troverai sempre, Antonio, perché è l'acronimo di turismo enogastronomico, quindi hai TEG, TEGING Puglia, TEGING Italia, che sono, diciamo, le mie basi, da cui poi stiamo sviluppando tutta una serie di altri co-project, partono proprio dall'identità del turismo enogastronomico. Io ho cominciato per scherzo, voglio dire, 20 anni fa nel turismo enogastronomico, per passione, perché facevo altro, mi occupavo di un altro comparto, che era l'informatica e la formazione, per cui quando sono entrata nel turismo gastronomico, anche perché insomma con la mia formazione sempre fissata, no, a dover studiare e quello che era la disponibilità delle risorse piuttosto che la legislazione, cioè tutto, devo prendere atto di tutto. Il turismo gastronomico era praticamente, come dire, bah, sì, un nome messo lì, funzionava in altri paesi, la regione toscana aveva mosso grandi passi già in questa direzione, ma il resto del mondo proprio zero totale. Tant'è che nelle fiere all'epoca, voglio dire, quando cominciai a frequentare fiere, andai a Londra con la Dolce Vita, una manifestazione bellissima dove presentai l'Italia, il progetto della scuola di cucina, eccetera. Ma praticamente diciamo, esisteva a livello internazionale, ma molte regioni, compresa la Puglia, ancora non avevano preso atto di questa situazione. Oggi ti faccio questa premessa per dirti che oggi TTG, ma tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, hanno dedicato degli spazi, no? E quindi ogni regione, se tu vai, vedi gli stand di regione Basilicata, Campania, Toscana, tutte praticamente, hanno creato all'interno di questi stand gli angoli delle degustazioni, il show cooking, la presentazione delle attività. Ormai tutti, ma dico tutti, credimi, non ce n'è una, penso, regione che non l'abbia fatto, hanno unito, coniato, hanno messo insieme questo binomio fondamentale che è cultura, arte, tutto quello che paesaggi, tutto quello che fa parte di questa Italia, che voglio dire, ha solo l'imbarazzo della scelta, l'hanno abbinato a quello che è un prodotto tipico, se non c'è altro, una storia, una cultura loro enogastronomica, un vino, cioè ci deve essere assolutamente questa combinazione. Questo ovviamente ha un fondamento importante dall'analisi che è partita ormai in tutti questi anni, gli osservatori, il rapporto sul turismo enogastronomico, hanno aperto un mondo. Cioè finalmente ci si è resi conto che è un comparto su cui puntare. I numeri ormai parlano chiaro e siamo in netta, come dire, salita, nel senso che prima del Covid si era già iniziato a parlare di numeri molto interessanti. È la seconda voce a livello mondiale per cui i viaggiatori si muovono. Tu considera che il turismo enogastronomico si divide in due parti, quello dedicato ai viaggiatori non consapevoli, cioè tutti quei viaggiatori che indirettamente vivono attività di turismo enogastronomico perché vanno presso un ristorante di un certo livello, mangiano attraverso, diciamo, esperienze di street food, però non sono i nostri target di riferimento. Cioè tutti i viaggiatori mangiano, su questo non c'è dubbio. E ovviamente tutti i viaggiatori, anche i non foodies, vanno verso quella scoperta territoriale che gli permette di fare il pranzo, piuttosto che la cena, piuttosto che l'aperitivo. Insomma, si approcciano, diciamo, alla nostra cultura enogastronomica in questo modo. Il turismo enogastronomico, invece, questa è la prima fondamentale differenza che io ci tengo sempre a sottolineare, ha dei target ben definiti. I target sono ovviamente tutti quei viaggiatori che sono stati, come dire, identificati e profilati e inseriti in una scala di necessità che ci permettono di offrire, organizzare e quindi offrire un'offerta turistica mirata. Perché se noi sappiamo che il turista gourmet va solo esclusivamente vuole vivere solo esclusivamente esperienze presso aziende di un certo livello, quindi va verso i wine resort piuttosto che l'agri resort o quello che è, o ristoranti stellati o solo prodotti di eccellenza che vengano presentati in una determinata maniera. È inutile andarli a promuovere, a proporre un trekking con il picnic caratteristico, no? È ovvio che se io identifico, ma questo, guarda, è talmente ovvio che non è capito, nel senso
1: Sì, ma sai
0: che.
1: cosa? Le cose più banali spesso, no? Vanno ribadite, perché poi tra l'altro è la riscoperta proprio delle cose semplici, paradossalmente, che se ben organizzate, ben programmate, possono dare dei risultati importanti da questo punto di vista. Io
0: Adesso.
1: non so se avevi finito il concetto, Paolo, perché poi volevo farti una domanda che mi era venuta in mente mentre stavi raccontando.
0: Sì, no, io voglio solo dire che è importantissimo e fa, diciamo, si fa la formazione, si fa un percorso in questo, proprio perché noi andiamo a identificare per le reti, per i nostri operatori, per chi poi ovviamente ha il rapporto diretto con questi viaggiatori, la loro identità, il target di riferimento e l'attività che un operatore deve fare per un determinato target, perché non è detto che un operatore turistico del turismo enogastronomico sia adatto a tutti i target di riferimento. Quindi anche là c'è tantissimo lavoro che bisogna ancora sviluppare, lo facciamo per mezzo insomma di attività, di progetti legati alla formazione piuttosto che agli hackathon che organizziamo, ai tagging campus, perché sono gli imprenditori stessi che sono ormai scesi in campo. Noi dobbiamo formare non solo le giovani leve, quelle che saranno per il futuro del turismo enogastronomico, ma in generale proprio del turismo, ma gli stessi imprenditori che si sono trovati anche non pronti ad affrontare questo tipo di nuove, come dire, nuove disponibilità, nuove attività nel turismo gastronomico. Nel 2019, ti faccio un esempio e poi ti lascio la parola, nel 2019 è uscito una nuova disponibilità, un nuovo decreto che decide le regole per l'accoglienza in cantina. Prima dici si faceva lo stesso, sì, ma non era regolamentato. Ora che c'è una regolamentazione ben definita per la wine hospitality, per l'accoglienza in cantina, bisogna adeguarsi. Questo cosa significa? Che le aziende, se non hanno una persona, un dipendente, qualcuno che se ne occupa e quindi è stato formato per questo, devono prenderne atto. Quindi noi stiamo formando i proprietari di cantine, i produttori, ex produttori, perché ormai sono diventati anche operatori turistici, perché devono rispettare poche regole per carità, però sono da rispettare, da gestire e quindi adeguare anche la struttura a tutto questo, altrimenti loro non possono fare ospitalità. Noi non possiamo lavorare più con sì, va bene, vieni, ti faccio assaggiare il vino, con una modalità non professionale, mantenendo, attenzione Antonio, sempre, assolutamente, proprio categoricamente, quello che invece è la parte importantissima, che è l'emozione, tutto quello che è la storia di quell'operatore, che poi è ciò che fa la differenza, ciò per cui anche l'Italia ha dei numeri che altre nazioni non hanno, ma soprattutto è ciò che il turismo straniero, l'America, l'Australia, eccetera, ricerca in noi. Io dico sempre, per esempio, in California è inutile parlare, no? Voglio dire, ne hanno in abbondanza di realtà di produzione, di attività, di esperienza in turismo gastronomico, però gli manca tutto ciò che siamo noi, cioè la storia di una cantina, il nonno, il bisnonno, l'antichità di alcune cantine che sono bellissime anche solo da vedere, da scoprire. Quindi questo è, diciamo, oggi un punto nuovo, diverso a cui approcciarsi,
1: Più che altro,
0: formazione
1: sì,
0: per gli operatori.
1: perdonami, sì, formazione, perché come dicevi tu, la storia, il racconto, la tradizione, la cultura, il nostro paese è ricco, però tutto ciò non basta, no? Quindi già questa normativa a cui facevi riferimento dà delle indicazioni e non basta più il calice di vino offerto in maniera semplice, no? Grossolana. Che no, attenzione, nessuno vuole condannare chi lo faceva,
0: No,
1: però
0: no.
1: ovviamente il turista esperto, preparato, soprattutto quello straniero, che prepara, programma il suo viaggio nel momento in cui sceglie delle tappe, vuole cercare di avere il massimo della risposta, no? Quindi io immagino la Toscana è stata, credo, non so se sei d'accordo con me, è la prima regione, no? Ad aver, parlando di vino, cominciato una strada di sistema, perché le singole realtà possono lavorare da sole, però quando si capisce che la forza è proprio data dalla rete, allora si può strutturare un'offerta diversa. E se questo quello si, diciamo in qualche modo, esplode a tutta l'area, paese, che l'Italia, che poi il nostro obiettivo di trasmissione è quello di far scoprire proprio questi territori, perché i territori hanno la storia, ma c'è anche un'offerta gastronomica importante, e allora si arriva a dei risultati anche importanti. Il turista vuole spostarsi, vuole vedere, vuole conoscere e quindi serve qualcuno che gli dia delle indicazioni, come dicevi tu, formi anche del personale che possa parlare la lingua, possa ovviamente andare ad esprimere tutta quella che è la storia dell'azienda, però ovviamente in chiave turistica. E forse questa è la cosa più difficile, no?
0: Difficile e aggiungo anche un altro concetto, Antonio. Va benissimo offrire il calice di vino, ma il target di riferimento. Nel momento in cui c'è, cioè, quel target che comunque vuole degustare un vino, gli basta il racconto di qualcuno responsabile della cantina e va bene così. Ma ci sono target differenti, cioè noi dobbiamo metterci in testa proprio questo. È un comparto in cui, nel momento in cui ci sono target di riferimento diversi, tu devi modulare l'offerta e anche chi propone l'offerta, cioè nel senso, noi abbiamo per esempio, non basta più l'imprenditore che appunto produce il vino, adesso vengono associate una serie di altre figure per l'accoglienza, ma anche per la parte diciamo più specializzata, che non è più solamente il sommelier, che spesso l'olleria viene invitato in occasione di eventi, di degustazioni verticali particolari, eccetera. Ma noi per esempio con Tagging Puglia e con Tagging Italia, adesso perché il progetto ovviamente è italiano già da un po', abbiamo coniato una figura nuovissima, che è il sommelier narratore. Il sommelier narratore cosa fa? Unisce quel pezzetto che ancora mancava, cioè la parte tecnica, ovviamente professionale, alla parte narrativa del vino, delle vini, del territorio su cui ciò sta succedendo. Cioè non basta più neanche il racconto solo di che tipo di vino è, quale famiglia lo produce, qual è la cantina. No. Dobbiamo anche contestualizzarlo in quella che è la realtà territoriale. Perché un vino del vulcano è diverso da un vino del profondo sud di 43 gradi, voglio dire, al sole? Noi stiamo, come dire, sviluppando tutta una serie di conoscenze per condividerle con il viaggiatore, perché il viaggiatore è curioso e non gli basta solamente un approccio a una cantina, vuole sapere che cosa può trovare altro, cosa c'è altro. Allora, se il riferimento è una figura professionale come il sommelier narratore, sarà in grado di spiegargli che dopo la cantina può andare a fare questo percorso e quindi trova anche un altro produttore, trova un'esperienza a pochi passi da lì, trova un dopo, cioè tutto quello che va messo insieme per potenziare la destinazione, per potenziare il valore di un territorio. Altrimenti succede come succedeva un po' di anni fa. Si andava per il prodotto, cioè io ero curiosa, andavo a scegliere, a trovare il tartufo da. Andavo per il tartufo in quell'azienda importativa, poi arrivederci e grazie, me ne ritornavo da dove stavo venendo. Questo purtroppo crea una serie di problemi, perché non è più la riscoperta di un territorio, perché non è in rete, non è l'offerta globale quella integrata, ma è un prodotto che per carità va bene lo stesso se sei stato abbastanza forte e capace da fidelizzarli a un prodotto solamente. Ma oggi il viaggiatore è più consapevole, sa, conosce e vuole scoprire anche ciò che ancora non ha scoperto, anche ciò che considera che poi i nostri viaggiatori si dividono tra il fai da te. Vado su internet, trovo tutto e mi compro o mi prenoto o gestisco il mio viaggio a modo mio, e quelli invece che sono quelli, diciamo, un po' più strutturati, che si rivolgono ai tour operator. Tra l'altro ormai anche in questo Tagging sta lavorando tantissimo anche con iTech, perché stiamo andando a specializzare, no, insieme ai tour operator e buyers interessati per questo comparto, perché se no, tu promuovi e stai offrendo qualcosa, ma non sai neanche di cosa stiamo andando a parlare, è difficile che arrivi il messaggio corretto.
1: Certo.
0: Quindi si sta lavorando per creare proprio queste reti. Già una parte c'è, ovviamente, tu consideri che io faccio incoming ormai da 20 anni dall'America e dall'Australia, perché ho una sede anche a New York con un tour operator nostro capofila. Per cui tutto questo va però strutturato ed è quello che noi stiamo facendo con il progetto e con l'evento. Quindi un pezzetto alla volta, perché sai, Antonio, non è che sia proprio, cioè, un'operazione semplicissima, anche perché.
1: Coinvolti, no? Quindi voglio dire.
0: Esatto, anche perché metti insieme pubblico e privato, metti insieme le reti territoriali, metti insieme le istituzioni, cioè devi mettere insieme tutta una serie di, io li chiamo attori, che sono fondamentali per la buona riuscita, perché privato fa già un lavoro enorme, guarda, credimi, è incredibile il lavoro che facciamo noi imprenditori, perché abbiamo un interesse diretto, abbiamo l'interesse che la cosa funzioni, però noi possiamo arrivare fino a un certo punto, deve per forza inserirsi la volontà del comune di destinazione, della provincia, della regione, dell'Italia. A mano ampliamo, diciamo, questo discorso.

0: Finalmente siamo ritornati, così cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
1: Preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante questa oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come
0: esatto.
1: può fare?
0: Come può fare? Come si fa?
1: Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky
0: esatto.
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: io, alle, alle, alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è vero.
0: Segnato anche
1: Infatti
0: un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa cacciara, canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima,
1: partita
0: bravissima in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
1: no, quando
0: c'è la nazionale,
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo,
1: dai,
0: tutti super patriottici.
1: Mettiamoci, vestiamo, ci facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia,
0: sì,
1: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Quali sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006, quello
1: l'altro,
0: è il famoso
1: esatto, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca, esatto, è stato
0: quel
1: momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, giusto, bello, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa a te,
1: sì,
0: pensa a te, bello.
1: Tra l'altro,
0: bello,
1: mi sembra in Uruguay, se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, sì, poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì,
0: con Pelé, Stallone,
1: sì, sì,
0: eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano, mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Cosa, una cosa da condividere, cioè
0: beh,
1: il
0: certo,
1: fatto che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: unisce, no?
0: È vero, è vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha, Radio Show.
2: Yeah!

0: Così è cosa radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto
0: ma
1: a partecipare.
0: Sì, almeno l'anno
1: fase...
0: prossimo,
1: no, tra quattro
0: no,
1: anni.
0: L'anno prossimo
1: è un,
0: no,
1: po' dura,
0: mannaggia.
1: È un po' dura.
0: Al massimo tra due gli europei. Dai.
1: Sì, sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo: i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.

0: La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio e avevamo la televisione fuori, no? Nel patio. E si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita e poi andò male perché perdemmo i rigori.
1: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
0: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
1: Molto dopo.
0: Sì, assolutamente. Okay. Sì, assolutamente.
1: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona.
0: Ecco,
1: Maradona è stato soprannominato, ovviamente, conosciuto da chiunque, perché
0: certo,
1: chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
0: sì,
1: perché durante Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra,
0: ecco,
1: la mano de Dios,
0: sì,
1: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
0: Assolutamente,
1: mai
0: sì,
1: imbattuto.
0: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
1: esatto,
0: Maradona che ci ha lasciato anche lui, purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
1: È vero, il Pibe de Or.
0: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or, invece.
1: Anch'io lo conosco.
0: Lo conosci anche te, grande.
1: Sì,
0: grande.
1: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
0: Esatto.
1: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
0: certo,
1: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
0: esatto,
1: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
0: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro
1: sopra
0: Berlino.
1: Berlino. Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
0: testata,
1: bruttissima,
0: la testata di Zidane.
1: Sì.

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
7: Così e Cos'ha Radio Show, siamo nella nostra, come dire, operazione nostalgia,
8: sì,
7: come la chiamiamo
8: bellissimo,
7: noi.
8: Bellissimo.
7: Quella dei mondiali di calcio, quelle notti bellissime da passare insieme ad amici, conoscenti,
8: sì,
7: conosciuti. A bere birra, come diceva Fantozzi, frittatone di cipolle
8: e rutto libero.
7: Esatto.
8: Adesso amici ce ne andiamo in Giappone. Era il 2002 e il tema dei mondiali era cantato da Anastasia con Boom.

0: Così cos'ha il radio show? E parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come abbiamo detto nei precedenti talk. E vogliamo sapere da voi una cosa particolarissima.
1: Oh, è il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: Ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi sceglieresti?
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta@cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto? 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo. Ricordo molto carino,
1: ancora,
0: sì, perché ero molto piccola e ricordo che eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni,
1: sì,
0: ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello. Mio fratello è tanto più grande di me,
1: certo,
0: e gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo era l'82 quando abbiamo vinto i mondiali e poi mi hanno portato in macchina a festeggiare.
1: Ecco, bello, bello.
0: Mentre del 2006,
1: beh,
0: ho un ricordo
1: 2006,
0: bellissimo.
1: È qua dietro,
0: esatto.
1: Qua, più o meno qua dietro.
0: 20 anni fa, ragazzi, 20 anni
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì.
0: Perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello!
0: Mia
1: potevi
0: figlia
1: chiamarla
0: è nata
1: Italia, no?
0: È vero, ma infatti perché qualcuno mi aveva detto: ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè dovevi partorire alla finale.
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale.
0: Esatto,
1: a chiunque.
0: No, mi avevano detto: no, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno.
1: Vabbè, è vero.
0: Tanto ne vale rimanere a casa.
1: Assolutamente sì. Beh ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente, bene o male, si ricorda la generazione attuale,
0: sì, è
1: no?
0: Vero,
1: quindi
0: è vero.
1: La formazione con Del Piero, Totti,
0: mamma, che bello.
1: Grosso, ragazzi, Cannavaro,
0: ce n'erano
1: veramente tanti. E tra l'altro dopo, nello spazio del nostro
0: GV,
1: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
0: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda, ma a me quei giocatori
1: piacevano
0: tanto.
1: Sì, effettivamente.
0: Ci sono molto affezionato. Per me quella
1: ma
0: è
1: sai
0: l'Italia.
1: Che cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
0: umani,
1: tutti giocatori bandiera delle proprie squadre. Quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che ha sempre giocato nella Juve.
0: Sì,
1: c'erano
0: vero,
1: un sacco
0: bellissimo
1: di giocatori che adesso al giorno d'oggi fai fatica a trovare,
0: fatica
1: perché
0: a
1: sono
0: trovare,
1: tutti bene o male
0: identificavi, li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose, è bellissima questa cosa.
1: Allora adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010, lei e Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record,
0: esatto,
1: perché canta quasi tutti le sigle.
0: Ha partecipato più lei che i calciatori.
1: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
0: Waka Waka.

0: La vita è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha? Radio Show. È arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip. Non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, com'è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano in aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: Ok, a te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
2: Boh, c'è la verticale, la sapevo.
4: Ti va all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda, l'aereo decolla. Ma no, cosa dici? Ieri sono de ferro.
6: Ah, Francesco, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
2: il gatto,
7: il cane,
2: il cane, il topo, il gatto,
8: aspetta,
2: e l'uccello.
5: Senti un attimo, che mi dici un attimo il passato remoto di masticare?
2: Facile, masticazzi. Francesco.
6: Cognome?
2: Totti.
6: Professione?
2: Calciatore.
6: Sesso?
2: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: mi vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: ah Francè, mi fai morire quando imiti Del Piero.
9: Signor direttore, non c'è.
10: Non è ancora rientrato.
9: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
10: Quando è partito?
9: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
10: Direttore?
11: Vado!
12: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
10: Direttore? Direttore?
13: Allora vacanza per tutti.
12: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
14: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
1: Ben ritrovati a Così è cosa Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
15: esatto,
1: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
15: Herbert Grönemeyer, Zeit, das sich was dreht.

0: Così è cos'ha la radio show. Qui di fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini e Cannavaro, però, e non dimentichiamo
0: Maldini e Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Assolutamente sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero, un po' di follia. Anche se
0: però,
1: non
0: eh?
1: Si arrabbia, magari che esatto. Dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff.
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente,
0: vabbè,
1: ragazzi, giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: No,
1: insomma,
0: è vero,
1: secondo
0: è vero.
1: Me anche Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate di Ronaldo
0: lui...
1: il fenomeno. Io
0: no,
1: no. No, secondo me no.
0: Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive, è una filosofia di vita che è molto particolare, quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport,
0: quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Invece Ronaldo il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto.
1: Che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Poi
0: ecco.
1: Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon.
1: Eccolo.
0: Da giovane però tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten.
1: Roberto
0: ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto.
0: Perché
1: ginocchia
0: di cristallo. Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il
1: c'erano gli olandesi.
0: Gullit, mitico,
1: con quei capelli
0: fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, visione di gioco eccezionale.

0: Così è cos'ha Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive. E oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali.
1: E li hanno pure vinti.
0: E li hanno pure vinti. E sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano.
1: Di quel tipo d'Italia.
0: Di quel tipo d'Italia che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare. Quindi
0: no, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi. Perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2!
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma! Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira! Alex!
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. Secondo, è entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
2: Italia campione del mondo a Berlino.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada. E poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento del Portogallo, però siamo arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Così è cos'ha, Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può, non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale, senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, scegli quello che vi capita.
0: Molto bene, molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, il desiderio cambia completamente ritmo. Il mio consiglio sexy è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Chissà dove. Chissà dove, magari in Qatar, magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022.
1: Bravo, Teo.
0: Di cui colonna sonora era Tukoa Taka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tukotaka.
1: Tukotaka, Tukotaka, Tukotaka, Tukotaka, Tukotaka,
0: tu che mi tacchi tac, com'è che era?
1: Tu come mi tacchi tac, tu come tacca tacca tac, tu come tacca tacca tacca tac.
0: Vabbè,
1: ma quindi.
0: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
1: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
0: A tema mondiale anche questo?
1: A tema mondiale anche questo.
0: Giustamente, giustamente.
1: Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
0: Oh, veramente?
1: Perché tra notti bianco.
0: Beh, ma noi italiani non ce ne frega un cazzo.
1: Sì, perché tanto sono 12 anni che non si guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
0: Ecco.
1: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano...
0: Siamo tutti dei super esperti di
1: calcio. Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress e quindi a letto, insomma, si faccia un
0: vero,
1: po' cilecca.
0: È vero.
1: È così.
0: Sì.
1: Ma chissà, però... Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
0: Sembra quasi una tragedia.
1: Però io dico, no? Io dico,
0: sarà
1: che io sono forse fuori dal coro.
0: Sì.
1: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
0: certo,
1: magari ci facesse anche la fortuna, no?
0: Sì,
1: di vincere qualche cavolo di partita.
0: Certo.
1: Dopo che tu hai...
0: Ciao, sai che festa!
1: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
0: certo,
1: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, secondo me,
0: come festeggiano
1: altro che prestazioni sessuali.
0: Assolutamente
1: DM,
0: sì. Come festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
1: esatto,
0: in un altro,
1: cioè, secondo me,
0: in un altro campo.
1: Lì è, insomma.
0: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
1: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
0: Dove?
1: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
0: Dico due. Penta, sì. E Penta e Rey Mysterio.
1: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
0: Sì.
1: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
0: Allora ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter
1: gioca di più dei calciatori.
0: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai Dai.
1: Dai,
0: sembra quasi
1: Dai e Dai, direbbe Totti.
0: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai Dai.

0: Così cosa radio show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia.
1: Vero.
0: Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così cos'è.
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima.

Ciao a tutti, ancora una volta eccoci qui amici ascoltatori ed amanti come me della bella musica italiana, canzoni da cantare e da ascoltare con il cuore e con la mente. Teniamoci quindi tutti ancorati alle frequenze di Antenna Web perché andiamo a presentare i primi brani e poi partiamo. Modà e Tazenda, Cuore e Vento, Tiro Mancino, Finché ti va, Le Orme, Frutto Acerbo, Patti Pravo, Pazza Idea. E per tutti noi, un buon ascolto!

0: viva la Sardegna! Aio!
1: Viva Checco, viva Imodà!
0: Viva in azienda! Ciao ragazzi, ci vediamo presto.

Se dico fiori rosa, fiori di pesco, viene spontaneo dire Lucio Battisti, segue Noemi, domani è un altro giorno. Cesare Cremonini, Latin Lover.

Questa canzone l'avevo già mandata altre volte, ma per i Negramaro è sempre la prima volta. Segue Roberto Vecchioni, canzone per Laura. Gianna Nannini, I Maschi.

sei all'ascolto di Antenna Web. Manteniamo un buon ritmo e per farlo ci affidiamo agli ultimi tre cantautori: Vasco Rossi, Stupidi Hotel, Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Conclude Pierangelo Bertoli, Rosso colore.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti pazzi per Fido. Allora, oggi seconda puntata dedicata ai pali e alle manifestazioni che in Italia si svolgono con gli animali. È importante dire che quello che vi sto leggendo è da un libro dei primi anni 2000 e quindi, insomma, potrebbero essere cambiate un po' di cose. Cioè, nel senso che si potrebbero essere aggiunte altre manifestazioni, ma magari qualcuna può essere terminata e quindi, insomma, diciamo abolita. Siamo arrivati alla deroga senese. Spero che avete ascoltato anche la puntata scorsa, perché insomma, questo argomento, che è un argomento richiesto da voi via mail, appunto, ve lo sto sviluppando in due puntate, perché le cose da dire sono molte, il tempo è tiranno, la trasmissione dura 30 minuti. La deroga senese. Oggi siamo chiamati ad intervenire per tappare la falla di un'altra deroga scandalosa, tutta senese, proposta dall'onorevole Vigni dei DS, presentata dal senatore Bonito dei DS e sostenuta dall'ex presidente di Legambiente, l'onorevole Ermete Realacci della Margherita, solitamente contrari alle leggi su misura, ma pronti ad abbiurare per garantire un'ulteriore extraterritorialità al Palio di Siena. L'articolo 3 della legge 189 del 2004 dice: disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate. Introduce la deroga secondo la quale le disposizioni del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Ora, se fosse consentita alle regioni la prevedibile rincorsa ai riconoscimenti elettorali, potrebbe riaprirsi il vuoto lasciato dalla sostanziale impunità del decaduto articolo 727 del codice penale. Per questo occorre attivare tutti i canali, dall'abrogazione della deroga in sede legislativa ai ricorsi giudiziari per manifesta incostituzionalità, fino ai limiti precisi da porre alle regioni nell'esame dei procedimenti di autorizzazione, più propriamente di riconoscimento, affinché le stesse subordinano l'accoglimento alle esclusioni di aspetti lesivi e offensivi della dignità degli animali. Gli organizzatori delle manifestazioni, che in genere sono i comuni o le parrocchie, sono restii a sostituire gli animali veri con i fantocci, ad esempio per il tiro all'oca, mentre ancora oggi veterinari pubblici, prefetture e procure non brillano per coraggio. Tuttavia, grazie agli strumenti di legge ottenute dopo anni di impegno, in alcune località si è potuto imporre la modifica degli aspetti cruenti di tradizioni che sembravano immutabili. A Rocca Vivara non si prende più a mazzate un gallo mezzo seppellito e a Calvello non si sgozzano più polli, conigli e capretti appesi ad una corda. Infine, a Pontenure non si fa più volare l'asino dal campanile. A San Benedetto del Tronto è stata abbandonata la tradizionale corsa delle galline a Campo Gagliano, in provincia di Modena. Lo scorso anno siamo riusciti ad interrompere la tradizione di far gareggiare nonni, genitori e figli nella gara del tiro dell'oca morta. Tradizione che però sopravvive a Santa Maria di Sala, Venezia. A Val Guarnera abbiamo ottenuto di sostituire con dolciumi i coniglietti e i piccioni che venivano chiusi dentro pignatte frantumate, poi abbastonate da bambini bendati. Dopo la nostra denuncia dell'anno scorso, anche il comune di Borgo Manero ha deciso di chiudere con la corsa degli asini. Allora, ne sta parlando la LAV, perché questo libro è a cura di Gianluca Felicetti, si intitola Animali non bestie, difendere i diritti e denunciare i maltrattamenti. Gianluca Felicetti è il presidente della LAV. E allora, dicevamo che ci sono poi le norme. Dopo l'entrata in vigore della legge Bassanini, l'autorizzazione delle manifestazioni locali, o più propriamente la licenza temporanea di pubblico spettacolo, è passata di competenza dal questore al sindaco, previa acquisizione dei pareri tecnici del servizio veterinario della ASL e della commissione comunale se istituita oppure provinciale, di sicurezza locale pubblico spettacolo. La vigilanza sanitaria compete al servizio veterinario della ASL, che in materia sanitaria ha anche il ruolo di polizia sanitaria. Quindi i suoi medici hanno il ruolo ufficiale di polizia giudiziaria, carica per cui gli viene riconosciuta un'indennità. L'assistenza zoriatrica, in caso di incidenti, compete invece a veterinari liberi professionisti, incaricati e retribuiti dagli organizzatori. Pertanto i ruoli sono ben definiti e distinti, anche se si fa strada una tendenza illegale a esautorare l'ASL dalla vigilanza. Per le corse degli equidi su strada abbiamo ottenuto l'inserimento dell'articolo 8, che è un accordo di pet therapy che impone alle regioni di autorizzare lo svolgimento di gare equidi o di altri ungolati nel corso di manifestazioni popolari, solo nel caso in cui la pista sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato e che la stessa sia circoscritta con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta. Poi ci sono purtroppo le inadempienze. Ad oggi solo la Regione Piemonte ha definito le linee guida di attuazione di questo articolo, cosicché i comuni trovano buon gioco a eludere anche le finalità della norma. Silenti poi le prefetture, ad eccezione di quella di Lecce, e particolarmente distratte quella di Terni, per esempio, nei confronti del comune di Orvieto e degli organizzatori della festa della Palombella e di Foggia rispetto al comune di Chieuti. In questi comuni le autorizzazioni sono ancora un optional, mentre i comuni di Calascibetta e di Feltre, tanto per non fare distinzioni tra nord e sud, si guardano bene dal chiedere i pareri dei servizi veterinari. A Collesano, a Palermo, il questore autorizza la corsa del Piu Piu, che è il tacchino, che invece competerebbe al sindaco, mentre la Regione Sicilia eroga da anni sostanziosi contributi a fronte di una manifestazione a tutti gli effetti illegale. A Polaveno, a Brescia, il sindaco autorizza la festa delle società sportive e il parroco ci infila abusivamente la corsa delle oche, così come già abbiamo visto fare con le prove di forza dei cavalli all'interno delle fiere del bestiame. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questo argomento che a me sinceramente, insomma, fa accapponare la pelle, sto faticando a leggerlo. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, siete all'ascolto di radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi seconda puntata dedicata ad un argomento richiesto da voi via email, ve la ricordo sempre la mia email, marcobottieri@libero.it, sulle sagre e le manifestazioni svolte in Italia, con gli animali come protagonisti, dove purtroppo spesso vengono uccisi. Come dicevo all'inizio della trasmissione, questo libro, dove appunto sto leggendo tutte queste manifestazioni e tutte le varie cose, è dei primi anni 2000 e quindi magari qualche manifestazione sarà stata interrotta, speriamo che nessuna se ne sia aggiunta, ma insomma, era doverosa questa precisazione perché è importante, no? Allora, dicevamo che ci sono moltissime inadempienze e abbondanti sono i casi di conflitto di interessi in cui si vengono a trovare i sindaci quale organizzatori e vigilanti addirittura di se stessi. Siena, Asti, Legnano, solo per citarne i più conosciuti. Nessun comune, all'atto di assentire o ad organizzare eventi, si cura minimamente di osservare le disposizioni di principio fissate in varie normative che promuovono il corretto rapporto uomini-animali e il rispetto di questi ultimi. Troviamo scarso anche l'impegno dei servizi veterinari pubblici che, pur disponendo di una struttura espressamente deputata alla vigilanza sul benessere animale, non provano nemmeno a disincentivare con dichiarazioni di pareri sfavorevoli, almeno le espressioni più crudeli delle feste che abbiamo citato. L'obiettivo della LAV, è questo. Il nostro obiettivo ultimo non è però solo la limitazione o la cessazione della crudeltà verso gli animali. Il fine deve essere sempre quello di far emergere le condotte cruente e gli aspetti diseducativi per porre le istituzioni, i suoi organi e i suoi rappresentanti di fronte all'obbligo morale di migliorare progressivamente il quadro normativo nazionale, regionale, provinciale o comunale che sia, in modo da rendere il più possibile duraturi e quindi irreversibili i mutamenti culturali che ci sforziamo di innescare. Allora, detto questo, continuiamo su questa falsariga, sempre da questo libro, che è curato da Gianluca Felicetti, il presidente della LAB, gli animali da pelliccia. Li chiamano animali da pelliccia per il loro manto. Ogni anno nel mondo 15 milioni di animali selvatici e 29 milioni di animali di allevamento vengono uccisi in nome di una mota crudele, la pelliccia appunto. Un capo d'abbigliamento che nasconde la sofferenza di tanti animali. Per confezionare una pelliccia di visone sono necessari fino a 54 animali, per una volpe 24, per gli ermellini si arriva fino a 200 animali. Nell'ultimo decennio, grazie alle campagne di sensibilizzazione della LAV, il settore della pelliccia è finalmente entrato in crisi. Beh, apro una piccola parentesi, devo dire di sì, io è una vita che non vedo più una donna con una pelliccia, magari ci sono, rimangono negli armadi, quelli degli anni passati, ma insomma negli anni 70 mi ricordo che se una donna non aveva la pelliccia, insomma era considerata una povera. Avevano veramente tutti una pelliccia, magari anche una pelliccia di castorino che era economica, però tutti con la pelliccia, tutte le donne con la pelliccia, quasi tutte, insomma, non voglio fare di ogni erba un fascio.
Appunto, ve lo sto leggendo perché dopo il boom degli anni 70-80, grazie alla presa di coscienza delle donne verso le crudeltà commesse sugli animali per la produzione di pellicce, nell'ultimo decennio si è verificato un calo vertiginoso nella vendita di tali prodotti e una progressiva chiusura degli allevamenti in tutto il mondo. Le trappole a tagliola sono il principale e il più diffuso strumento di cattura degli animali selvatici che agonizzano nella trappola per diversi giorni prima di morire e spesso, nel tentativo di liberarsi, arrivano ad automutilarsi l'arto intrappolato. Anche negli allevamenti intensivi, i metodi di uccisione degli animali sono veramente crudeli. Dalla camera a gas, alla rottura delle ossa cervicali, dalla corrente elettrica ai colpi sul muso e sulla nuca. La breve vita di questi animali, inoltre, è fatta soltanto di sofferenza e di privazione. Sono rinchiusi singolarmente in gabbie piccolissime con il fondo in rete metallica. Che lacera, io sono emozionato a leggere queste cose, ho veramente la pelle d'oca, sto soffrendo tantissimo. Allora, dicevamo che sono rinchiusi singolarmente in gabbie piccolissime con il fondo in rete metallica che lacera loro le zampe e in inverno, per far sì che il loro pelo diventi più folto, sono tenuti sempre al gelo, allo stesso modo. Non disponendo di una copertura d'estate, sono costretti a rimanere sotto il sole. Inoltre, a causa dello stress dovuto all'isolamento forzato, in spazi ridottissimi, spesso si verificano fenomeni di aggressività tra simili. A testimonianza della contrazione complessiva della domanda e della conseguenza crisi del settore delle pellicce, in Italia il numero di aziende impiegate nel settore della pellicceria, e quindi allevamenti, case d'asta, acconciatori, grossisti, rivenditori, si è ridotto notevolmente, passando da oltre 6.000 unità nel 1991 a 4.159 nel 98. Il fallimento del settore fortunatamente continua inesorabile anche negli anni seguenti. Considerando che nel 1999 le unità produttive erano 3.976, quindi il meno 4,4% rispetto al 98, e nel 2000 si riducono a 3.929. Nel 2001 le aziende diminuiscono ancora ulteriormente. Nel 2003 la struttura produttiva del settore continua il suo processo di ridimensionamento. Le unità locali operative sono solo 3.451. Di conseguenza anche il numero degli occupati nel settore si è progressivamente ridotto. L'occupazione complessiva, costituita dagli addetti interni più gli esterni, nel 1997 è stimata in 55.977 unità, ma nel 1998 si riduce a solo 38.263 unità. Nel 2000 si registra invece un lieve incremento, per poi diminuire nuovamente nel 2002. E abbiamo parlato anche di questa cosa bruttissima che riguarda appunto le pellicce, ma come abbiamo visto, fortunatamente è un fenomeno molto in calo. Adesso, arrivati nel 2026, veramente le pellicce non le porta più nessuno, o meglio, pochissime. Ci facciamo la nostra seconda pausa e torniamo per i saluti a tra poco.

0: ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Sarà tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao Domastedo.

0: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi

0: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: AI e tempi morti.
6: Quando anche la tesa diventa intelligente.

0: parliamo dei tempi morti e vediamo come gestirli insieme con l'aiuto della nostra AI.
1: Vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Insomma, si parla di tempi morti, quelli che trovi in coda, in sala d'attesa, sul treno fermo per motivi tecnici, oppure quando aspetti lei che finisca di prepararsi.
0: Sottinteso, poco elegante, ma accettato.
1: Ecco, la AI sta rivoluzionando anche questi spazi vuoti, trasformandoli in momenti utili, divertenti o perlomeno meno noiosi.
0: Tipo le app che capiscono quanto tempo avrai libero e ti propongono cosa fare: micro esercizi, meditazione, letture da 3 minuti o mini corsi.
1: Headspace lo fa benissimo, se solo 5 minuti ti da una meditazione lampo.
0: Oppure Blinkist, che ti riassume un libro in un caffè.
1: Sì, che poi ti sembra di aver letto Guerra e Pace, ma in realtà hai letto 12 righe.
0: E l'AI capisce il contesto. Se sei in un ambiente rumoroso, ti suggerisce contenuti silenziosi. Se sei in un posto tranquillo, ti propone audio o podcast.
1: Ormai la tecnologia sa tutto, se sei fermo, se stai camminando, se hai le mani libere, se ce le hai occupate.
0: E forse sa anche che stai procrastinando.
1: Sì, vabbè, quello lo sanno tutti, non serve mica l'AI.
0: Alcuni sistemi predittivi, come quelli integrati negli smartphone, analizzano i tuoi orari e anticipano i momenti morti della giornata.
1: Tipo quando sa che ogni martedì alle 17 hai una riunione che poteva essere una mail.
0: Allora l'AI prepara giochi, articoli brevi o app utili da aprire al volo.
1: Comunque lo sai che anche le città stanno iniziando ad utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere più sopportabile l'attesa, con pannelli che mostrano in tempo reale i mezzi, suggerimenti alternativi, notifiche sui ritardi.
0: Io vorrei che l'AI mi dica: il prossimo bus arriva fra 12 minuti. Fai un respiro, Chiara. Hai tempo per un cappuccino.
1: Sì, io vorrei quello che dice: il bus non passerà mai, torna a casa a dormire.
0: L'AI aiuta anche a riempire le micro pause lavorative. Sistemi che ti suggeriscono pause attive, stretching o modi per ricaricare la concentrazione.
1: Tipo, alza la testa dallo schermo prima che ti diventi quadrata.
0: O forse non ti servono altri 7 caffè.
1: E poi comunque c'è il lato creativo. App che trasformano tempi morti in produttività, come quelle per sketch veloci, note vocali intelligenti, prompt che generano idee e micro attività per hobby.
0: Anche se io voto per l'ozio intelligente, lasciar vagare la mente, magari con una musica rilassante suggerita da un algoritmo che capisce il tuo stato emotivo.
1: Ecco, e da qui si scopre che i tempi morti non sono davvero spazi morti, ma sono spazi sospesi che possiamo un po' vivere al meglio se usati bene. L'AI non deve solo riempirli per forza, ma deve renderli anche più umani. E per oggi era tutto.
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: crescere significa, tra le altre cose, scoprire che le persone che amiamo non sono esattamente quelle che credevamo. Non è sempre una delusione, a volte è semplicemente la realtà che prende il posto del mito. Ma fa male lo stesso.

Michele ha 9 anni e suo padre è il suo eroe. È grande, è forte, sa fare le cose con le mani, sa come funziona il mondo. Michele lo guarda con quella ammirazione totale e incondizionata che i bambini riservano ai padri. Quell'ammirazione che non ha ancora dovuto fare conti con nessuna smentita, nessuna crepa, nessuna realtà. Ma qualcosa non torna. Suo padre esce di notte. Torna tardi, silenzioso, con una faccia che Michele non riconosce. Parla sottovoce con gli altri uomini del paese, in angoli della piazza o sulla soglia di casa, in quei capannelli che si sciolgono quando arriva qualcuno che non dovrebbe sentire. C'è una nervosità nell'aria che Michele sente sotto la pelle, ma non riesce ancora a tradurre in pensieri chiari. Poi, una notte, Michele non riesce a dormire. Sente le voci degli adulti che parlano in cucina credendo che lui dorma. Si alza, si avvicina alla porta, ascolta e capisce. Capisce chi è Filippo davvero. Capisce perché è in quella buca. Capisce come c'è finito. Capisce che suo padre, il suo eroe, l'uomo grande e forte che sa come funziona il mondo, sa tutto. Non solo sa tutto, è coinvolto, è dentro quella storia fino al collo. È uno di quei momenti in cui l'infanzia finisce davvero. Non con un gesto simbolico, non con una data che si segna sul calendario, con una comprensione, con il momento esatto in cui un bambino capisce che gli adulti che ama possono sbagliare. Possono fare cose molto sbagliate. E che quell'ammirazione totale, quella fiducia senza riserve, non reggerà più. Questo libro racconta quel momento con una precisione che fa quasi male a leggere, senza giudicare, senza semplificare, senza dire chi ha ragione e chi ha torto, mostrando solo la faccia di un bambino di 9 anni che sta capendo una cosa che avrebbe voluto non capire mai. La parola di oggi di Pagine d'Estate e tradimento. Grazie ad Antonio Torretti per essere stati con noi. A domani.

0: gira fra le viscere dei nostri affanni.
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

conosci questa terra che ti respira dentro, ti cresce dentro l'anima e non puoi renderti conto. I suoi colori impavidi nel grigio del cemento sono segni decifrati.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

suonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno. La risurrezione della notte.
1: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web Buon Natale!

Ciao, sono Emanemilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
2: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
3: da Luca Barbarossa.
4: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
5: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
6: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
7: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: podcast Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista. Stai ascoltando Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Ciao, allora che dire? Un saluto a tutti gli amici di Hasta la vista e il mitico Jerry da Lisa Simpson. Ciao, ciao a tutti.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

Amici di Hasta la Vista, un saluto da Marco Presta. A voi tutti, ciao Jerry. Un giorno vi vengo a trovare in studio, però voglio trovare pasticcini, chinotto, rabarbaro e generi di conforto vari. E quindi un abbraccio, ciao Jerry, ciao ciao ciao, sei bravo e ci si sente presto.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, la trasmissione radiofonica di Jerry, da parte nostra, di Carolina
1: e Pier, da Rock and Roll Circus, da Radio 2.
0: Ciao!

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Vincenzo Salme.
1: Bentrovati.
0: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene. Ciao.
2: Yeah. Hasta la Vista.

0: saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Maurizio Mattioli. Da questa sera in poi sicuramente sarà un vostro ascoltatore in più, su questo ci potete contare. Grazie ancora e buonanotte e ciao Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Sono Aurora Semplicemente.
2: E io Armandito.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.
2: E questo è il nostro nuovo singolo, Noce de Verano.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Francesco De Gregori. Buon ascolto.

vestito da poeta, vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra, prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo, c'è un buco per appenderle dove, dico io. Intorno al collo

che mi segue da tempo mi indica col dito qualcosa da guardare. Le grandi gelaterie di Lampone che fumano lente.

di incendi, organizziamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto, nessuna novità, non c'è nessun mistero, nessuna natività. Io ti regalo una foglia

seconda mano, con documenti di seconda mano.

città, non c'è nessun calore, nessuna elettricità, e oggi parlano i cani per sentirsi più buoni.

C'è qualcuno che bussa, baby, aspettavi qualcuno? Ho guardato di fuori, baby, e non ho visto nessuno. C'è qualcuno che bussa, baby, e muove la coda. C'è qualcosa che...

giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Come ogni anno noi di Radio Antenna Web e Passione Sport abbiamo seguito il Memorial Edoardo Aronni, 14ª edizione, questa volta sempre più ricca di avvenimenti, sempre più ricca di novità. Una comunità intera turchiagina di Assisi che si racchiude intorno ad una manifestazione che vuole ricordare Edoardo Aronni, uomo di sport ma anche di associazionismo, capace di essere ancora molto vivo nel ricordo di tanti e sicuramente nel ricordo dei due figli, Paris ed Edoardo Aronni, che sono stati tra quelli che hanno promosso questa manifestazione fin dagli albori e che con la collaborazione preziosa di un'intera comunità e in particolare della Proloco di Turchiagina, anche questa 14ª edizione è stata sicuramente ricca di interesse, ricca di presenze di pubblico e ricca anche di sport. I rioni che si affrontavano hanno visto il culmine nella partita di qualche giorno fa, dove noi eravamo presenti nella finalissima tra Chiagina Bassa e gli Terribili. Non diremo ora il risultato, ma noi di Passione Sport eravamo presenti, invitati come sempre dall'organizzazione, in particolare dai fratelli Aronni, e abbiamo raccolto alcune interviste. E il primo ad essere ascoltato è stato proprio Paris Aronni, che ai nostri microfoni ha voluto lasciare una dichiarazione su questa edizione e su quella che sono sempre le emozioni ogni qualvolta arrivo a questo importante evento. Paris Aronni, 14ª edizione, mi dicevi, Memorial Edoardo Aronni, grande come sempre, un grande movimento di paese, ricordo che papà, insomma, è come la prima volta, no? Ogni volta che arrivo a questo appuntamento penso che le emozioni vanno anche sopra l'organizzazione, no? Le difficoltà. Ecco, la tua dichiarazione su questo.
1: Sì, sinceramente sì. Buonasera a tutti. Ogni anno è uno spettacolo sempre migliore e anche quest'anno penso abbiamo organizzato una bella cosa. Il torneo è stato allargato anche a qualche giocatore di fuori. Ci sono state le partite molto...
2: Buonasera!
1: Molto, ma molto...
0: Scusate, ma tanto è il bello della diretta.
1: Molto, ma molto competitive, perciò anche il pubblico numeroso che è intervenuto si è divertito tutte le sere e poi questa sera chiudiamo con questa bella cena e con la finale che verrà dopo alle 10 e 20. Però volevo ringraziare tutti i partecipanti e purtroppo devo dire anche questo e anche chi avrebbe potuto e dovuto partecipare, che purtroppo non c'è più.
0: Sicuramente il primo pensiero va a queste persone, ma Paris, quest'anno mi è sembrato, da quello che ho letto, che avete un pochino su queste squadre dato molto più spazio alla linea verde, no? I ragazzi, non dico bene?
1: Sì, assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi come sempre, abbiamo dato sì loro spazio per organizzare e per creare, certo, queste cose che sono bellissime. E sinceramente quest'anno è stato migliorato a 360 gradi il torneo e siamo felicissimi di questo.
0: Senti Paris, una domanda te la faccio, diciamo che va un po' fuori il contesto. Si parla molto di Perugia in questo periodo, per te ci sono tanti amici, insomma, che futuro vedi del Grifo?
1: Allora,
0: tu che sei un ex grifone, insomma, hai intercettato un momento dell'epoca Gaucci, insomma, ecco, a te questa domanda te la faccio perché il Grifo comunque so che ti è rimasto sempre lì.
1: Assolutamente, chi ha giocato col Perugia lo porta dentro al cuore, io sono uno di quelli che lo porta dentro al cuore, però al momento la situazione non è molto chiara, non è molto rosea, ma non vista dal di fuori, anche perché i primi che dovrebbero darci delle delucidazioni al momento non ce lo stanno dando e speriamo che vada tutto bene e che si può ripartire per una stagione importante, ecco, anzi per un futuro importante, non per una stagione.
0: E speriamo bene. Senti, tanto non è che facciamo spoiler, chi è la finale delle squadre?
1: Allora, la finale è la squadra che è stata inserita quest'anno, che è i Terribili si chiamano, che è una squadra che fa il torneo Wisp di calcio a 7, che sono ragazzi di Turchiagina, contro il Chiagina Bassa.
0: Quindi insomma tutto da vedere, dopo diremo più tardi il risultato. Grazie Paris, come sempre Radio Antenna Web è con voi.
1: Grazie a voi che siete intervenuti e vi abbraccio caramente.
0: Grazie, grazie. E dopo Paris Ronni abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche l'altro fratello, Massimiliano Ronni, sia da solo che poi in coppia con il presidente della Provoco Leonardo Bertolini, ovvero i tre motori pulsanti di questa manifestazione che insieme a tanti volontari hanno potuto far sì che ogni sera ci fosse un'organizzazione perfetta sia per quanto riguarda lo svolgimento delle gare del Memorial, ma anche per quanto riguarda il servizio cucina nelle nuove strutture, nella struttura della Proloco da quest'anno con aria condizionata interna, che è veramente un fiore all'occhiello sotto ogni punto di vista. E come ho detto già nell'intervista, sentirete veramente chapeau per quello che stanno facendo nella comunità di Tor Chiagina. Quindi ascolteremo Massimiliano Ronni da soli, poi in compagnia di Leonardo Bertolini, che è il presidente della Proloco di Tor Chiagina. Massimiliano Ronni, intanto grazie come sempre di averci invitato come emittente, come Antonello Tacconi ti ringrazio. Insomma, 14ª edizione, dicevo con Paris prima, però è sempre una bella emozione arrivare a questo risultato, no? Con tanta partecipazione, tante squadre, anche quest'anno su un torneo riuscito, insomma, che esperienza è stata?
2: È un torneo importante, intanto grazie a voi per aver partecipato al mio invito, vi ringrazio di cuore.
0: Per noi è un piacere.
2: Credo che stiamo andando alla grande perché c'è stato, come dicevo prima, un cambio generazionale, e quando il cambio generazionale con i ragazzi giovani si hanno voglia e ci mettono tempo.
0: E ce la devono trovare, Massimiliano, altrimenti non campiamo sempre, si dice.
2: Esatto, è tanta roba. Difatti quest'anno hanno fatto del nostro campetto, diciamo, del nostro piccolo torneo, una bomboniera, salottino, interviste, lo speaker tutte le sere, gente che veniva da tutti i paesi limitrofi, certo, a divertirsi. Difatti guardiamo, stasera siamo quasi 300 persone, più non ce l'abbiamo potuto mettere, perché sicuramente è questo il succo. E questo è il succo del nostro lavoro. Ecco, ripeto, abbiamo fatto un cambio che i ragazzi si comportano non bene, si comportano benissimo.
0: E questo è una bella soddisfazione.
2: Ci danno grandi soddisfazioni. L'altra sera in semifinale, la prima partita 8-7, la seconda partita 10-10, tempi supplementari, rigori,
0: partite tiratissime, altro che il mondiale, insomma, no. Giusta alternativa al mondiale, dai.
2: Tanta roba Antonello, roba.
0: Grazie Massimiliano, tante altre parole per i ricordi, quello che è stato Edoardo, l'ho avuto il piacere di conoscere il papà, tu ero un ragazzino, però insomma non entriamo in queste dimensioni perché poi ognuno di noi ha un pezzo di ricordo, no? Perché molte di queste persone hanno conosciuto il papà, che credo sarebbe stato contento di vedere anche tanti ragazzi, no? Tor Chiagina vive anche di aggregazione, e questo è un momento importante, no?
2: Ma quello che stiamo facendo, Antonello, è per il suo ricordo, per quello che ha dato.
0: Sì, no, ma lo so.
2: Speriamo di migliorare ogni anno, dai.
0: Con tanta commozione ti ringrazio, veramente grazie, e poi ci gusteremo la finale, non diciamo nulla, va bene?
2: Sì, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Qui abbiamo Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, tanto, e Massimiliano Ronni, con piacere, insomma, una sinergia che fa lustra Tor Chiagina, perché qui veramente io dico chapeau.
3: Assolutamente sì, per noi per noi inteso come coloro i quali rappresentano, ma la Proloco rappresenta tutto il paese di Tor Chiagina, è un onore per noi, diciamo, ospitare questo Memorial che di anno in anno performa, e c'è sempre più gente, è sempre più rinomato e ha sempre più appeal, sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi. E ripeto, per noi è un grande onore e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 10 sere e in particolare a coloro i quali sono presenti qui questa sera alla cena finale.
0: Massimiliano, che altro dire? 14ª edizione, Leonardo ci dice veramente di una comunità che tanto vi vuole bene. E poi, come dire, date un'immagine veramente di compattezza, di unità, questo e anche di belle emozioni, di bei sentimenti, di bei valori.
2: Ma sì, a prescindere, tanto con Leonardo e via discorrendo, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tutte le belle giornate passate alla piazzetta, passate. Io ripeto, come ho detto nell'altra intervista, il ringraziamento speciale va prima di tutto alla Proloco che ci permette di fare una cosa, di ringraziare una persona che è stato un amante dello sport, un amante del calcio.
3: Un pilastro della Proloco.
2: Poi un pilastro della Proloco, un pilastro del paese, un amico degli amici, diciamo, ecco. Poi dopo il ringraziamento speciale va sempre detto a quelle persone che tutte le sere si dedicano alla cucina, si dedicano a un piatto di pasta, a una torta calda a 40 gradi a 0 euro e la mattina si alzano alle 4 e mezzo, alle 5.
0: Ecco. E quindi insomma c'è poco da dire, Leonardo, questo dimostra che le cose si fanno con l'amore e non si fanno, no?
3: Ma nel nostro piccolo, quando una cosa viene fatta con il cuore non pesa. E dunque il mio augurio è che nell'arco degli anni questa manifestazione abbia sempre più lustro e possa, ripeto, performare sempre di più.
0: Senti, io chiedo asilo politico perché io vi vuoi dare aria condizionata, visto che quest'anno vi faccio i complimenti anche di questo.
3: Sì, sì, perché
0: avete questa struttura veramente
3: nel nostro piccolo, la sagra del Locarrosto ci ha permesso di fare degli introiti attraverso i quali abbiamo pensato di climatizzare la sala sia l'inverno che l'estate.
0: Parliamo un po' un secondo della sagra, tanto Massimiliano, insomma, come sta andando la preparazione?
3: La sagra sta andando,
0: ormai siamo in rampa di lancio, no?
3: Sta andando bene, inizia il 31/7 e finisce il 9/8. Ripeto, nel nostro piccolo cercheremo di fare del nostro meglio, come diceva Massi, è tutta gente volontaria che gli eventuali e mi auguro sempre più fruttuosi utili sono ovviamente investiti per il paese di Torchese.
0: Io adesso ti do un'idea, Massimo, poi chiudiamo. Mi sta bene le squadre, i rioni, però io voglio vedere Leonardo Bertolini con le scarpette, Massimiliano Ronni con le scarpette, Paris Aronni con le scarpette,
3: loro
0: le preparate e una partita vecchia gloria dovete farla. Chiamiamo gli ex giocatori del Torchiagina, allora. Cassio, quale che mi ricordo, insomma. Ecco.
2: Paris Aronni già l'ha rimessa le scarpette e ha fatto anche il gol.
0: Ecco, vedi, questo lo sa.
2: Per andare in finale.
3: Mi si è buttato fuori da noi.
0: Ecco, vedi. Però, io una bella partita, bella veramente, al di fuori.
2: Organizzeremo.
0: Vi lancio st'idea e io ve la seguo.
2: Organizziamo.
0: Grazie a voi, grazie. Get up!

0: e con Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, e lo stesso Massimiliano Aronni e poi prima Paris, quindi abbiamo un po' ascoltato quello che sono state le novità, il senso, lo spirito di questa 14ª edizione, ma quello che è anche lo spirito che accomuna un'intera comunità di Tor Chiagina in questa manifestazione così partecipata di tutta una comunità intera. E poi gli ospiti diversi, partiamo poi con due allenatori, ospiti sempre del Memorial Edoardo Aronni, ovvero Sante e Spartaco Bistoni, fratelli, entrambi appassionati di calcio, allenatori di diverse squadre dilettantistiche. Sante ultima salvezza con il Monte Morcino in prima categoria, abbiamo parlato con loro, ci siamo un po' soffermati un po' di più con loro di calcio in generale e anche del Memorial Aronni ovviamente. Allora, come sempre Memorial Edoardo Aronni, abbiamo qui con noi due amici del Memorial, per me due cari amici, ma due amici anche di Paris e Massimiliano, entrambi con un'esperienza nel calcio dilettantistico, Sante e Spartaco Bistoni. Allora, tanto ben trovati, partiamo da Spartaco. Spartaco, è sempre un piacere venire qui al Memorial Aronni, no?
1: Sì, per me è un piacere, è un motivo che incontro tanti amici, è una bella festa, è piena di ricordi.
0: Sante, insomma, qui si ritrovano un po' i veri valori, no? Cioè, quando il calcio va oltre crea amicizie, perché in fondo parte dal campo di gioco, però il bello del calcio è questo, no? A distanza di anni, no? Queste cose ci riconciliano con questo mondo, no?
1: Pensa che quando sono arrivato mi ha salutato.

0: direi i fratelli Aronni li ringrazio perché come tutti gli anni ci invitano e hanno fatto una cosa meravigliosa, ma con questo devo dire anche che c'è un impegno da parte loro nel portare avanti certi valori che veramente fanno sì che la gente si possa ricordare sempre di quello che stanno facendo.
1: Assolutamente d'accordo. Senti, però una domanda te la devo fare, perché tu vieni da un campionato, da una salvezza prima categoria a Montemorcino, in odore di incenso, adesso sei sceso da questo incenso, diciamo che sei sceso giù dal colle di Montemorcino, giù dal seminario, e sei tornato nel mercato. Insomma, che annata è stata, Sante? Mister, che annata è stata?
0: Guarda, Antonello, io non cerco né vendette né rivincite, come ho detto all'intervista dell'ultima giornata. Ti dico soltanto una cosa, che quando mi ha chiamato Gianni Regni, che era disperato il 15 di febbraio, dicendomi che non voleva retrocedere, gli ho detto: guarda Gianni, ci metterò del mio, ci metterò tutto quello che ho per aiutarti, perché Gianni l'ho conosciuto 40 anni fa a Pianello, che ancora lui sta a mezzo, io alleno.
1: Scusa, mi permetti una battuta, in stile boemo? Tu eri come Mr. Wolf su Pulp Fiction, io risolvo problemi.
0: Diciamo che poteva starci anche questa, di risolvere i problemi. Però alla fine ci siamo riusciti e come al solito con quello che io cerco di trasmettere. Anche se, permettimi la battuta, qualche buon giocatore dice che è ora che smetto perché non sono più buono, e questa salvezza la dedico a questi che hanno detto che non ero più buono a fare allenatore.
1: Spartaco, il calcio in fondo è semplice, no? Basta poco, i mondiali ce lo insegnano, però creare un gruppo vuol dire già molto, no?
2: Sì, l'importante è creare il gruppo, ma la cosa più importante è creare, dico anche una cosa, un certo clima d'amicizia, che è la base per fare dei bei campionati ad alti livelli.
1: Senti Spartaco, tu hai avuto una carriera prima da calciatore, poi da allenatore, in parte con Santi, in parte da te. Quali sono i ricordi più belli che ti rimangono in fondo di questa carriera?
2: Diciamo che i ricordi più belli sono quelli quando... Il ricordo più bello quando ho vinto il campionato a Montone. Ma io di campionati ne ho 25, però a Montone è stato l'anno più bello, perché...
1: Che anno era, Spartaco?
2: Adesso non mi ricordo l'anno, però a Montone eravamo come una piccola squadra di Serie A.
1: E questo è uno dei ricordi più belli che hai avuto?
2: Tantissimi ricordi. Pensa che due giorni fa sono andato da un meccanico a Umberti e ho incontrato il capitano di allora, Beatini. È stata una rimpatriata.
1: Senti, allora in questo momento chiudiamo il boemo del chiasso. Il boemo del chiasso in questo momento sta sulla riva e attende.
0: Come sta? No, guarda, con Gianni siamo rimasti.
1: Che salutiamo ovviamente, Mr. Reid.
0: Lui ha fatto altre scelte. Sicuramente per quello che voleva fare non ero io il soggetto. Mi dispiace perché ho lasciato, guarda, con una decina, 15 di questi ragazzi, ho lasciato un buonissimo ricordo. Tuttora ancora mi chiamano qualcuno, le dai, però sa, il calcio alla fine non si inventa niente, i loro programmi erano diversi da quelli miei. E non lo so se tornerò nella mia ventia.
1: Sì, adesso non sveliamo nulla, però insomma diciamo che vediamo un po' quello che sviluppa. Grazie.
0: Che chiascio.
1: Ormai il boemo della ventia, alle origini. Grazie davvero.

0: finale di questa, di questo Memorial Edoardo Aronni, intanto ricordando che poi la finale tra i Terribili e Chiagina Bassa si è conclusa con la vittoria dei Terribili, squadra novità di questa edizione, per ben 11-6, partita ricca di reti, e i Terribili hanno fatto appunto hanno conquistato questo 14° trofeo del Memorial Edoardo Aronni. Finali di interviste ascolteremo in serie, e su queste ci salutiamo, ascolteremo in serie alcune interviste appunto. Partiamo con Simone Cairoli, che era presente, allenatore, nuovo allenatore del Petrignano Calcio. Simone Cairoli che diciamo gioca in patria, perché di fatto è stato responsabile del settore giovanile del Petrignano fino allo scorso anno, e quest'anno è stato tra virgolette promosso allenatore della prima squadra. E poi un grifone che era sempre amico della famiglia Aronni, amico veramente del cuore, e parliamo di Marcello Castellini, con lui abbiamo parlato del Memorial Aronni, del suo rapporto d'amicizia con Paris Edoardo, ma anche del Perugia, del calcio mondiale, insomma una bella chiacchierata. Ed infine, arrivato proprio a già con le squadre della finale in campo, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, che qui giocava anche lui in casa perché originario del territorio di Tor Chiagina, e quindi, come dire, era nella sua terra, e quanto mai però ovviamente come sindaco abbiamo fatto un discorso più a largo braccio, partendo ovviamente dal Memorial Aronni per poi passare un po' a parlare della sua esperienza di sindaco, soprattutto dopo un anno ormai, qualcosa di più di un anno dal suo insediamento. Quindi con queste tre belle interviste finali noi ci congediamo da questa puntata che ha voluto raccontare la 14ª edizione del Memorial Edoardo Aronni. E l'appuntamento alla prossima edizione. Ringraziamo ancora la famiglia Aronni per averci invitato, e speriamo di aver fatto un servizio a questa manifestazione che ci appassiona, perché la passione, i veri valori e lo sport più puro sono presenti in questo evento. L'appuntamento con la nostra trasmissione per la prossima puntata. Per ora buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web.
1: Simone Cairoli, ti avevo lasciato al settore giovanile e scopro adesso che invece sei, come io arrivo sempre ultimo, sei allenatore del Petrignano, quindi complimenti. Insomma, questa scelta come è venuta fuori, Simo?
2: No, con il presidente abbiamo deciso di puntare sui ragazzi del Petrignano. Inoltre prenderemo qualche buon acquisto da fuori e cerchiamo di fare una squadra equilibrata tra giovani del posto e ragazzi che, e giocatori che aiutano a far crescere i ragazzi. Era più o meno quello che ci eravamo detti 3 anni fa quando ci è arrivato, di iniziare a lavorare bene col settore giovanile e poi portarli in prima squadra, quindi sono contento.
1: Senti, quando partite la preparazione?
2: Inizieremo il 1° agosto di sabato, doppia seduta sabato e la domenica, e poi fino a Ferragosto tutti i giorni.
1: Questa squadra come si sta disegnando, Simo? Quindi la linea verde, ma non solo, però qualche giocatore di esperienza, insomma, che tipo di squadra sarà?
2: No, sarà una squadra con un bel mix tra giovani ragazzi e giocatori esperti, in modo da farli crescere in maniera giusta, perché un conto è farli crescere, un conto è mandarli allo sbaraglio, invece così cerchiamo di fare una squadra equilibrata che aiuta a far crescere i ragazzi.
1: Senti, tanta esperienza da calciatore, insomma, ti siedi in panchina, sicuramente è una bella emozione, no? Un'esperienza nuova.
2: Sì, è anche la squadra del mio paese, quindi è una soddisfazione in più. Però ripeto, la cosa più bella è che c'è un progetto dietro costruito sui ragazzi, e quindi è quello la cosa che mi fa più piacere.
1: Il campionato ti prevedi, Simo?
2: Ah, io spero di fare un campionato tranquillo, di metà classifica, e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti.
1: Grazie, in bocca al lupo allora.
2: Grazie a te, grazie a te.
1: Marcello Castellini, insomma, tanto ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Aronni.
3: Beh sì, chiaramente nel ricordo e nella tristezza della scomparsa, certo, di Edoardo, certo. E commemorarlo con questo torneo, vedere la vicinanza che c'è proprio del paese di Tor Chiagina, ma anche tantissima gente di fuori. Io insomma sono di fuori, è vero che c'è l'amicizia con Paris, però è una cosa che partecipo volentieri, perché con Paris c'è ancora un'amicizia molto forte da sempre, certo. E lui ha piacere di venire qua, io ho più piacere di lui a esserci, e quindi è un ricordo di suo papà. alla vecchia maniera, quel calcio che oggi onestamente c'è un pochino più poco, e quindi al di là della tristezza, ma è una serata piacevole e bella.
0: Senti Marcello, è bello però, tu vieni dal mondo del professionismo, però ritornare a queste dimensioni, forse è questo il senso del calcio, cioè almeno la base di partenza, forse questo è un modo per ritrovare un po' un calcio vero, anche per poi portarlo su.
3: Ma sì, dovrebbe essere così. Io prima ricordavo, prima di parlare con te, con altre persone, insomma, il ricordo di quando era Parma, gli allenamenti con grandi campioni, Zola, e ci allenavamo nel parco della Cittadella a contatto con la gente, eppure abbiamo raggiunto tantissimi risultati. Oggi queste cose non ci sono più, i giocatori sono sempre trincerati dietro a questi bunker di centri sportivi, non c'è più questo contatto, si è un po' persa questa cosa qua. Insomma, io credo che questo sia anche un po' l'aspetto che paghiamo, no? Perché anche con i ragazzi non c'è più questa vicinanza. A me piaceva quel tipo di calcio, piace un po' meno questo, ma non perché non lo faccio più, perché proprio no, mi piaceva più quello col contatto.
0: Senti, a proposito, ti faccio una domanda un po' in generale. In questo momento sono corsi mondiali, tutto bello, no? Esteriormente sembra tutto bello, no? Sembra, guarda, un videogame, no? Stadi bellissimi, eppure forse, ecco, però manca st'anima qualche volta.
3: Sì.
0: Eppure delle storie emergono, Doku che va alla moglie che partorisce, però storie, l'umanità emerge, però manca sta patina.
3: No, manca tantissimo. Poi dopo è chiaro che alcune cose ci sono, certo, ogni tanto esistono ancora, ma veramente piccole cose, c'è più tutto un contorno che onestamente a me non è mai piaciuto. Io credo che le cose dovessero andare di pari passo, le strutture ben vengano per potersi allenare, però il contatto credo che sia fondamentale, quello oggi onestamente c'è molto molto poco.
0: Ultima domanda, beh, non te la posso non fare, sto grifo che fine faremo, Marcello?
3: Guarda, non lo so, onestamente. Intanto facciamo i complimenti al settore giovanile, perché con la 17 hanno vinto campionato nazionale, nei tempi di Gaucci Sabatini, che il Perugia non portava a casa un titolo nazionale. Sono andato a vedere la finale, ho visto le ultime due o tre partite, un bel gruppo, e quindi complimenti sicuramente al Perugia, al settore giovanile, perché ha raggiunto questo traguardo. È un pochino in stand by, sembrerebbe questa cessione che abbia un po' fermato un po' tutto, un po' tante cose. Speriamo che insomma di fare un'annata un po' diversa di quella dell'anno scorso. Ecco, questo è l'unico augurio che in questo momento mi sento di dire.
0: Allora, sindaco Walter Stoppini, qui giocando in casa, no? Perché questa è la tua comunità, diciamo tutta la tua comunità, Assisi ovviamente, però qui è le tue radici, insomma, quando vieni qua è come, insomma, no? Tra amici.
4: Buonasera, io qui naturalmente a parte ci sono nato, ma qui nella Prologo ho dedicato tanto tempo insieme a tutti questi gruppi di amici che ci sono adesso. E naturalmente poi stiamo ricordando una persona che era molto attaccata al nostro paese, che ci ha dato sempre una mano, quindi sono quei momenti che riavvivano un po' la comunità, perché purtroppo certe persone mancano e si sente la mancanza anche se sono trascorsi gli anni. Poi Edoardo era una persona mite, umile, tranquilla, qualsiasi cosa uno gli chiedeva era sempre disponibile, quindi sono quelle persone che uno non riesce a dimenticarsi. Edoardo era un buon appassionato di calcio, e così i figli, sia Massimiliano che Paris, e adesso l'eredità le ha prese anche il nipote Edoardo, che porta il suo nome.

0: AntennaWeb presents Prague Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito anche un po' ironicamente poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale, lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Ciao a tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.

0: Io ho fondato ETEG, che è l'evento dedicato esclusivamente al turismo gastronomico italiano, ma io ho fondato soprattutto, che poi è la prima parte, diciamo, il primo step, che è un progetto che ha messo a sistema il turismo enogastronomico italiano, che si chiama TEGING. Questo TEG lo troverai sempre, Antonio, perché è l'acronimo di turismo enogastronomico, quindi hai TEG, TEGING Puglia, TEGING Italia, che sono, diciamo, le mie basi, da cui poi stiamo sviluppando tutta una serie di altri co-project. Partono proprio dall'identità del turismo enogastronomico. Io ho cominciato per scherzo, voglio dire, 20 anni fa nel turismo enogastronomico, per passione, perché facevo altro, mi occupavo di un altro comparto che era l'informatica e la formazione. Per cui quando sono entrata nel turismo enogastronomico, anche perché insomma con la mia formazione sempre fissata, no, a dover studiare e quello che era la disponibilità delle risorse piuttosto che la legislazione, cioè tutto, devo prendere atto di tutto. Il turismo enogastronomico era praticamente, come dire, sì, un nome messo lì, funzionava in altri paesi, la regione toscana aveva mosso grandi passi già in questa direzione, ma il resto del mondo proprio zero totale. Tant'è che nelle fiere all'epoca, voglio dire, quando cominciai a frequentare fiere, andai a Londra con la Dolce Vita, una manifestazione bellissima dove presentai l'Italia, il progetto della scuola di cucina, eccetera. Ma praticamente diciamo, esisteva a livello internazionale, ma molte regioni, compresa la Puglia, ancora non avevano preso atto di questa situazione. Oggi ti faccio questa premessa per dirti che oggi TTG, ma tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, hanno dedicato degli spazi, no? E quindi ogni regione, se tu vai, vedi gli stand di regione Basilicata, Campania, Toscana, tutte praticamente, hanno creato all'interno di questi stand gli angoli delle degustazioni, il show cooking, la presentazione dell'attività. Ormai tutti, ma dico tutti, credimi, non ce n'è una, penso, regione che non l'abbia fatto, hanno unito, coniato, hanno messo insieme questo binomio fondamentale che è cultura, arte, tutto quello che paesaggi, tutto quello che fa parte di questa Italia, che voglio dire, ha solo l'imbarazzo della scelta, l'hanno abbinato a quello che è un prodotto tipico, se non c'è altro, una storia, una cultura loro enogastronomica, un vino, cioè ci deve essere assolutamente questa combinazione. Questo ovviamente ha un fondamento importante dall'analisi che è partita ormai in tutti questi anni, gli osservatori, il rapporto sul turismo enogastronomico, hanno aperto un mondo. Cioè finalmente ci si è resi conto che è un comparto su cui puntare. I numeri ormai parlano chiaro e siamo in netta, come dire, salita, nel senso che prima del Covid si era già iniziato a parlare di numeri molto interessanti. È la seconda voce a livello mondiale per cui i viaggiatori si muovono. Tu considera che il turismo enogastronomico si divide in due parti, quello dedicato ai viaggiatori non consapevoli, cioè tutti quei viaggiatori che indirettamente vivono attività di turismo enogastronomico perché vanno presso un ristorante di un certo livello, mangiano attraverso, diciamo, esperienze di street food, però non sono i nostri target di riferimento. Cioè tutti i viaggiatori mangiano, su questo non c'è dubbio. E ovviamente tutti i viaggiatori, anche i non foodies, vanno verso quella scoperta territoriale che gli permette di fare il pranzo, piuttosto che la cena, piuttosto che l'aperitivo. Insomma, si approcciano, diciamo, alla nostra cultura enogastronomica in questo modo. Il turismo enogastronomico, invece, questa è la prima fondamentale differenza che io ci tengo sempre a sottolineare, ha dei target ben definiti. I target sono ovviamente tutti quei viaggiatori che sono stati, come dire, identificati e profilati e inseriti in una scala di necessità che ci permettono di offrire, organizzare e quindi offrire un'offerta turistica mirata. Perché se noi sappiamo che il turista gourmet va solo esclusivamente vuole vivere solo esclusivamente esperienze presso aziende di un certo livello, quindi va verso i wine resort piuttosto che l'agri resort o quello che è, o ristoranti stellati o solo prodotti di eccellenza che vengano presentati in una determinata maniera. È inutile andarli a promuovere, a proporre un trekking con il picnic caratteristico, no?
1: Beh.
0: È ovvio che se io identifico, ma questo, guarda, è talmente ovvio che non è capito, nel senso
1: Ma sai
0: che.
1: cosa? Le cose più banali spesso, no? Vanno ribadite, perché poi tra l'altro è la riscoperta proprio delle cose semplici, paradossalmente, che se ben organizzate e ben programmate possono dare dei risultati importanti da questo punto di vista. Io
0: Adesso.
1: non so se avevi finito il concetto, Paolo, perché poi volevo farti una domanda che mi era venuta in mente mentre stavi raccontando.
0: Sì, no, io voglio solo dire che è importantissimo e fa, diciamo, si fa la formazione, si fa un percorso in questo, proprio perché noi andiamo a identificare per le reti, per i nostri operatori, per chi poi ovviamente ha il rapporto diretto con questi viaggiatori, la loro identità, il target di riferimento e l'attività che un operatore deve fare per un determinato target, perché non è detto che un operatore turistico del turismo enogastronomico sia adatto a tutti i target di riferimento. Quindi anche là c'è tantissimo lavoro che bisogna ancora sviluppare, lo facciamo per mezzo insomma di attività, di progetti legati alla formazione piuttosto che agli hackathon che organizziamo, ai tagging campus, perché sono gli imprenditori stessi che sono ormai scesi in campo. Noi dobbiamo formare non solo le giovani leve, quelle che saranno per il futuro del turismo enogastronomico, ma in generale proprio del turismo, ma gli stessi imprenditori che si sono trovati anche non pronti ad affrontare questo tipo di nuove, come dire, nuove disponibilità, nuove attività nel turismo enogastronomico. Nel 2019, ti faccio un esempio e poi ti lascio la parola, nel 2019 è uscito una nuova disponibilità, un nuovo decreto che decide le regole per l'accoglienza in cantina. Prima, dici, si faceva lo stesso, sì, ma non era regolamentato. Ora che c'è una regolamentazione ben definita per la wine hospitality, per l'accoglienza in cantina, bisogna adeguarsi. Questo cosa significa? Che le aziende, se non hanno una persona, un dipendente, qualcuno che se ne occupa e quindi è stato formato per questo, devono prenderne atto. Quindi noi stiamo formando i proprietari di cantine, i produttori, ex produttori, perché ormai sono diventati anche operatori turistici, perché devono rispettare poche regole per carità, però sono da rispettare, da gestire e quindi adeguare anche la struttura a tutto questo, altrimenti loro non possono fare ospitalità. Noi non possiamo lavorare più con sì, va bene, vieni, ti faccio assaggiare il vino, una modalità non professionale, mantenendo, attenzione Antonio, sempre, assolutamente, proprio categoricamente, quello che invece è la parte importantissima, che è l'emozione, tutto quello che è la storia di quell'operatore, che poi è ciò che fa la differenza, ciò per cui anche l'Italia ha dei numeri che altre nazioni non hanno, ma soprattutto è ciò che il turismo straniero, l'America, l'Australia, eccetera, ricerca in noi. Io dico sempre, per esempio, in California è inutile parlare, no? Voglio dire, ne hanno in abbondanza di realtà di produzione, di attività, di esperienza in turismo gastronomico, però gli manca tutto ciò che siamo noi, cioè la storia di una cantina, il nonno, il bisnonno, l'antichità di alcune cantine che sono bellissime anche solo da vedere, da scoprire. Quindi questo è, diciamo, oggi un punto nuovo, diverso a cui approcciarsi,
1: Più che altro,
0: formazione
1: sì,
0: per gli operatori.
1: perdonami, sì, formazione, perché come dicevi tu, la storia, il racconto, la tradizione, la cultura, il nostro paese è ricco, però tutto ciò non bastano. Quindi già questa normativa a cui facevi riferimento dà delle indicazioni e non basta più il calice di vino offerto in maniera semplice, no? Grossolana. Che no, attenzione, nessuno vuole condannare chi lo faceva,
0: No,
1: però
0: no.
1: ovviamente il turista esperto, preparato, soprattutto quello straniero, che prepara, programma il suo viaggio nel momento in cui sceglie delle tappe, vuole cercare di avere il massimo della risposta, no? Quindi io immagino, la Toscana è stata, credo, non so se sei d'accordo con me, è la prima regione, no? Ad aver, parlando di vino, cominciato una strada di sistema, perché le singole realtà possono lavorare da sole, però quando si capisce che la forza è proprio data dalla rete, allora si può strutturare un'offerta diversa. E se questo quello si, diciamo in qualche modo, esplode a tutta l'area, paese, che l'Italia, che poi il nostro obiettivo di trasmissione è quello di far scoprire proprio questi territori, perché i territori hanno la storia, ma c'è anche un'offerta gastronomica importante, e allora si arriva a dei risultati anche importante. Il turista vuole spostarsi, vuole vedere, vuole conoscere e quindi serve qualcuno che gli dia delle indicazioni. Come dicevi tu, formi anche del personale che possa parlare la lingua, possa ovviamente andare ad esprimere tutta quella che è la storia dell'azienda, però ovviamente in chiave turistica. E forse questa è la cosa più difficile, no?
0: Difficile e aggiungo anche un altro concetto, Antonio. Va benissimo offrire il calice di vino, ma il target di riferimento. Nel momento in cui c'è quel target che comunque vuole degustare un vino, gli basta il racconto di qualcuno responsabile della cantina e va bene così. Ma ci sono target differenti, cioè noi dobbiamo metterci in testa proprio questo. È un comparto in cui, nel momento in cui ci sono target di riferimento diversi, tu devi modulare l'offerta e anche chi propone l'offerta, cioè nel senso, noi abbiamo per esempio, non basta più l'imprenditore che appunto produce il vino, adesso vengono associate una serie di altre figure per l'accoglienza, ma anche per la parte diciamo più specializzata, che non è più solamente il sommelier, che spesso l'olleria viene invitato in occasione di eventi, di degustazioni verticali particolari, eccetera. Ma noi per esempio con Tagging Puglia e con Tagging Italia, adesso perché il progetto ovviamente è italiano già da un po', abbiamo coniato una figura nuovissima, ma che è il sommelier narratore. Il sommelier narratore cosa fa? Unisce quel pezzetto che ancora mancava, cioè la parte tecnica, ovviamente professionale, alla parte narrativa del vino, delle vini, del territorio su cui ciò sta succedendo. Cioè non basta più neanche il racconto solo di che tipo di vino è, quale famiglia lo produce, qual è la cantina. No. Dobbiamo anche contestualizzarlo in quella che è la realtà territoriale. Perché un vino del vulcano è diverso da un vino del profondo sud di 43 gradi, voglio dire, al sole? Noi stiamo, come dire, sviluppando tutta una serie di conoscenze per condividerle con il viaggiatore, perché il viaggiatore è curioso e non gli basta solamente un approccio a una cantina, vuole sapere che cosa può trovare altro, cosa c'è altro. Allora, se il riferimento è una figura professionale come il sommelier narratore, sarà in grado di spiegargli che dopo la cantina può andare a fare questo percorso e quindi trova anche un altro produttore, trova un'esperienza a pochi passi da lì, trova un dopo, cioè tutto quello che va messo insieme per potenziare la destinazione, per potenziare il valore di un territorio. Altrimenti succede come succedeva un po' di anni fa. Si andava per il prodotto, cioè io ero curiosa, andavo a scegliere, a trovare il tartufo andavo per il tartufo in quell'azienda in cui arrivavo, poi arrivederci e grazie, me ne ritornavo da dove stavo venendo. Questo purtroppo crea una serie di problemi, perché non è più la riscoperta di un territorio, perché non è in rete, non è l'offerta globale quella integrata, ma è un prodotto che per carità va bene lo stesso se è stato abbastanza forte e capace da fidelizzarli a un prodotto solamente. Ma oggi il viaggiatore è più consapevole, sa, conosce e vuole scoprire anche ciò che ancora non ha scoperto, anche ciò che considera che poi i nostri viaggiatori si dividono tra il fai da te. Vado su internet, trovo tutto e mi compro o mi prenoto o gestisco il mio viaggio a modo mio, e quelli invece che sono quelli diciamo un po' più strutturati che si rivolgono ai tour operator. Tra l'altro ormai anche in questo Tagging sta lavorando tantissimo anche con iTag, perché stiamo andando a specializzare, no, insieme ai tour operator e buyers interessati per questo comparto, perché se no, tu promuovi e stai offrendo qualcosa, ma non sai neanche di cosa stiamo andando a parlare, è difficile che arrivi il messaggio corretto.
1: Certo.
0: Quindi si sta lavorando per creare proprio queste reti. Già una parte c'è, ovviamente, tu consideri che io faccio incoming ormai da 20 anni dall'America e dall'Australia, perché ho una sede anche a New York con un tour operator nostro capofila. Per cui tutto questo va però strutturato ed è quello che noi stiamo facendo con il progetto e con l'evento. Quindi un pezzetto alla volta, perché sai, Antonio, non è che sia proprio cioè, un'operazione semplicissima. Anche perché
1: coinvolti, no? Quindi voglio dire.
0: Esatto, anche perché metti insieme pubblico e privato, metti insieme le reti territoriali, metti insieme le istituzioni, cioè devi mettere insieme tutta una serie di, io li chiamo attori, che sono fondamentali per la buona riuscita, perché privato fa già un lavoro enorme, guarda, credimi, è incredibile il lavoro che facciamo noi imprenditori, perché abbiamo un interesse diretto, abbiamo l'interesse che la cosa funzioni, però noi possiamo arrivare fino a un certo punto, deve per forza inserirsi la volontà del comune di destinazione, della provincia, della regione, dell'Italia. Man mano ampliamo, diciamo, questo discorso.
2: Grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi un nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

American Top 40, quasi come la mia temperatura di questa settimana. Va bene, ma io sono stoico e basta, e anziano anche. Bentrovati, i resti di Roberto Davi al microfono per una nuova settimana insieme qui sulla vostra radio preferita con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Niente male, davvero. È un po' come, si può dire, occhi? Diciamolo. Cioè, è una cura anche per me. Questa settimana andiamo a studiare, ad ascoltare tutto ciò che avveniva nella classifica dei singoli più venduti il 16 novembre del 1985, quindi insomma sono quasi dischi nuovi. Tante cose succedevano in quel periodo, eravamo insomma nei pieni anni 80, quindi eravamo tutti più positivi e anche vestiti peggio, devo dire, perché ogni tanto mi capita di vedere delle immagini di come eravamo conciati all'epoca. Va bene, ma ce le ricordiamo magnificamente perché erano anni decisamente più spensierati di quelli che stiamo vivendo adesso. Anche le canzoni erano più spensierate. Oggi ne ascolteremo una quindicina perché il tempo è quello che è. Cominciamo con la prima delle nuove entrate, che sono quattro: Walk of Life, Dire Straits.

Walk of Life. I Dire Straits, Mark Knopfler. Il primo disco di oggi all'interno di American Top 40 occupava la numero 40, la prima delle quattro nuove entrate nelle migliori quattro decine. Vabbè. Era febbre, era febbre. Uscivano dai primi 40 posti Don Henley con Sunset Grill, Corey Hart di Boy in the Box, Billy Joel con la sua The Night is Still Young e anche Bruce the Boss Springsteen con I'm Going Down, Down, Down. Dunque, quattro le nuove entrate di questa settimana. Alla numero 39 c'era John Cougar con la sua Lonely All Night, alla numero 38 Rick Ocasek e i suoi Cars. La rockstar più brutta del mondo è stata definita, non da me, però poverino, dai. Cantava bene. Seconda nuova entrata, la sua Tonight She Comes.

Tonight She Comes. Eccolo qua il singolo dei Corys, alla numero 38, Cars, che abbiamo conosciuto per un sacco di altri motivi, Shake It Up, e canzoni molto belle delle quali non ricordo il titolo. Vabbè, può succedere, voglio dire. Ricordo benissimo invece il titolo di questo singolo, che è la terza nuova entrata di quella settimana, Object of My Desire. Loro erano gli Starpoint, dico erano perché non suonano più da qualche anno. Numero 37.

Objects of My Desire. Eccolo qua il singolo degli Starpoint, poco conosciuti qui da noi magari, ma ben più famosi oltreoceano. Entravano nella top 40 alla numero 37 quella settimana con questo loro nuovo singolo. Arrivavano dal Maryland e la curiosità è che la band era composta da 4 fratelli più 2 musicisti. Quindi va bene così. The Brothers Starpoint. Numero 36, quarta più alta new entry, John Cougar Mellencamp, questa è la sua Small Town.

Eccolo qua, il super countryman John Cougar Mellencamp. Lui ottenne un sacco di successi negli anni 80, poi è un po' scomparso dalla circolazione. Questa è la sua Small Town, che occupava la numero 36 come quarta più alta new entry di quella settimana. La numero 35 Kate Bush, Running Up That Hill. Alla 34 Ray Parker Jr. con Are More Fun. Avevo in mente la canzone di Cyndi Lauper. Alla doppio 3 Elton John con Wrap It Up. Alla numero 32 Lionel Richie, Say You, Say Me, in ascesa di 8 posizioni. Fra un attimo Eurythmics alla numero 31.

Sisters are doing it for themselves. Questo è il titolo del singolo di You Let Mix, Dave Stewart e la mitica voce di Annie Lennox. Alla numero 31 erano i loro anni, Poi chissà che è successo. Insomma, lei è andata avanti, anche lui ha fatto qualcosina. Più lei che lui, adesso non abbiamo più notizie di questo duo, né insieme né insomma con carriere soliste. Alla numero 30 scendevano gli Hooters con And We Danced, 29 per Sheila, Ready for the World. Alla 28 Sting, Fortress Around Your Heart. Paul Young alla numero 27, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. E alla numero 26 una formazione che 5 anni prima si era fatta conoscere con un album di esordio, Niente Male Davvero, che conteneva il singolo dedicato al bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, vale a dire Enola Gay. Stiamo parlando di Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa è American Top 40 e loro ci cantano e ci cantavano So In Love.

So in Love, eccolo qua il singolo di Orchestral Maneuvers in the Dark, per ragioni di velocità li chiamavano anche OMD, che effettivamente insomma è molto più rapido che il nome per esteso. Occupavano la numero 26, alla 25 c'erano gli Scritti Puliti con la canzone intitolata Perfect Way. Allora, siamo in pieni anni 80, proprio a metà di quel decennio famosissimo, e ci ricordiamo di molti di quei personaggi che hanno fatto un po' la storia del cinema, ma in questo caso anche della musica, perché è incredibile a dirsi. Alla numero 24 in classifica c'era questo, che è rimasto l'unico singolo della carriera di Eddie Murphy, proprio lui, la sua Party All The Time.

We're gonna make a party all the time. Yeah, yeah. Eddie Murphy, proprio lui, il piedi piatti a Beverly Hills, che insomma si cimentò anche con questo motivo che gli dette buone soddisfazioni, un album anche, quindi se siete curiosi di andare a riscoprire cosa faceva davanti al microfono questo attore, potete farlo tranquillamente, un album che si trova. Alla numero 23 chiudiamo la prima parte con I Miss You, il singolo dei Climax.

You Turn Me On. Cominciava così il singolo in questione, Alive and Kicking. Ovviamente erano i Simple Minds ad aprire la seconda parte di American Top 40 anche questa settimana in vostra compagnia. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui tutte le settimane, è un piacere e un'estasi, guarda, anche no, ma è vero, perché riviviamo insieme atmosfere, ricordi, cose belle. Al numero 21 c'era Olivia Newton-John in ascesa con la sua Soul Kiss, alla 20 Lover Boy con Loving Every Minute of It, alla 19 i barbutissimi ZZ Top di Sleeping Bag, in ascesa di 11 posizioni invece gli Arcadia, che altri non erano che una fetta dei Duran Duran che si lanciarono in questa avventura musicale in compagnia di Robert Palmer. Il singolo Election Day è la numero 17, un'altra protagonistissima di quegli anni, anche lei al cinema in quel periodo, come Eddie Murphy, Tina Turner, One of the Living.

One Out of Eleven faceva parte della colonna sonora del film Mad Max Oltre la sfera del tuono, dove Double T, che sta per Tina Turner, interpretava una cattivissima autista di mezzi piuttosto improbabili. Va bene, insomma, era arrabbiata con Mel Gibson. Ma cantava anche questa bellissima canzone in ascesa fino alla numero 17. Alla 16, One Night Love Affair di Bryan Adams. Alla 15, un'altra colonna sonora di un film di quell'anno, Love Team from St. Elmo's Fire di David Foster. Alla 14, Whitney Houston in discesa con Saving All My Love For You, come in discesa erano anche gli Ha-Ha dalla Norvegia con la loro Take On Me. Alla numero 12 ci calmiamo un attimo e troviamo le atmosfere soul, black, R&B di Mr. Freddie Jackson. Questa è la sua You Are My Lady. This-

Freddie Jackson, una delle voci nere più belle di quel periodo, ma lo è rimasta nel corso degli anni. Era You Are My Lady, la doppia uno, un'altra voce niente male, quella di Aretha Franklin, che arrivava ai bordi della top ten, sul tappetino, come usiamo dire noi, con il suo singolo Who's Zooming Who. Alla numero 10, una formazione che io amavo particolarmente in quel periodo, fecero successi anche in Italia, dall'82 all'87 più o meno, siamo nel 1985, quindi eravamo in piena era Thompson Twins. I gemelli Thompson aprivano la top 10 con la loro Lay Your Hands on Me.

Be near me, stammi vicino. E chi scappa? Questi erano gli ABC, una band molto elegante sia musicalmente che a livello di look. Erano un po' new dandy, questo era il termine che si usava per definire chi si vestiva in quel modo. Occupavano la numero 9, siamo quasi in fondo alla nostra classifica, dobbiamo ascoltare le canzoni che componevano il podio. Prima però vi leggo anche le altre. Alla numero 8, le Heart con Never Set Mr. Mister di Broken Wings. Alla numero 6, Separate Leaves di Phil Collins e Marilyn Martin. Numero 5, Part-Time Lover, Stevie Wonder. 4, Tears for Fears con Head Over Wheels. Numero 3, già in sottofondo, era stata la number one 7 giorni prima, e qui torniamo nel mito degli anni 80, perché stiamo parlando di una colonna sonora di una serie televisiva che ottenne un successo incredibile. I due poliziotti di Miami, tanto per ricordarceli, Ian Hammer, Miami Vice, Tim.

Eccoli qua, ve li ricordate? Sonny Crockett, Rico Tubbs, i due protagonisti di Miami Vice. Una serie che ha fatto la storia degli anni 80, è stata poi ripresa anche al cinema, ma con minor successo. Era la colonna sonora della serie televisiva di Jan Hammer, alla numero 2, uno dei fondatori di una delle band più famose statunitensi, gli Eagles, quelli di Hotel California, tanto per intenderci. Faceva parte anche lui della colonna sonora di Miami Vice. Glenn Frey, la sua You Belong to the City.

Glenn Frey, You Belong to the City. Un attimo, lo so che siamo lunghi, però le signorine qui sono partite con l'orchestra. Cos'è? L'American Top 40 Orchestra, bello, mi piace. Sono vestiti da classifica oggi. Mi piacciono così eleganti, canterini, bene. Allora, Glenn Frey, l'abbiamo detto, l'abbiamo appena ascoltato, già fondatore di Eagles. Se siete amanti di Miami Vice e avete modo di recuperare le puntate, lo potrete trovare anche in qualità di attore. Fece una parte in un episodio della prima stagione intitolato Contrabbando. Non solo lui, anche Phil Collins, un sacco di altri personaggi per quella serie mitica che oggi ha accompagnato buona parte di American Top 40. Siamo arrivati in fondo e non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero uno dei singoli più venduti in America, o meglio dire negli Stati Uniti d'America, in quella settimana che faceva capo al 16 novembre di 39 anni fa, 16 novembre 1985. È stato un plaisir, come direbbero a Parigi, rimanere con voi per questi 60 minuti. Vi dico che alla number one c'erano gli Starship, già Jefferson, il singolo We Build the City. È tutto, alla prossima settimana, bye bye!